break your mood. Never wanna give my heart and soul to you.

life, because we got the power, and we got the key, because we

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Solo su una panchina leggeva dentro di sé l'anima come un giornale vecchio

0: che aveva una stella in mano.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: 21 di giugno, Brasil e Italia.
2: Prepara la seconda, tutto il suo gruppo, la prima linea del suo, con la meta sulla terra.

0: uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale ed al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese e c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù è farla scendere una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura, e questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

weather girls. Uh-huh. And have we got news?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. Sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: ballando come una. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa, la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese è ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei, che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive e altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio. Oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio, come i derby, e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Check that body, that body, check that body. Yo, check that body, that body, check that body.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni,

0: siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. È il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Il primo è reduce dal successo contro l'infortunato Berrettini, ritiratosi durante il match. Ascoltiamolo.
2: Sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale.
1: Il secondo invece è battuto il canadese Ogier Aliassim al termine di un'eccezionale rimonta.
3: Sono molto felice, però provo a stare calmo per riuscire poi a stare ancora nel torneo, no? Se io perdo le staffe inizio a accontentarmi e questo non voglio che accada oggi.
1: I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Jakub Mensik e Sasha Zverev nell'altra semifinale del torneo parigino. Dalle 12 è il turno di Bolelli e Vavassori nel doppio contro Granoyers e Ceballos, in palio un posto in finale contro Elio Vara e Patten. Voltiamo pagina, calcio. A meno di una settimana dal mondiale, la FIFA lancia un nuovo sistema di ranking individuale dei giocatori, basato sui dati raccolti in tempo reale durante le partite. Negli Stati Uniti, Messico e Canada non ci sarà ovviamente la nazionale italiana. Gli azzurri sono reduci dal successo di misura contro il Lussemburgo e sfideranno la Grecia domenica. Intanto l'under 17 del CT Franceschini batte la Spagna ai rigori e raggiunge la finale degli europei. Domenica la sfida per il titolo contro il Belgio. Passando alla Serie A, alle 18:30 sarà svelato il nuovo calendario presso l'affascinante Teatro Regio di Parma. Siamo alla Formula 1, attesa per il GP di Monaco. Dopo 4 successi di fila, Kimi Antonelli va a caccia della quinta sinfonia a bordo della sua Mercedes per allungare nel mondiale, così a Sky.
4: Sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
1: Dalle 13:30 piloti in pista nelle FP1, domani le qualifiche alle 16, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff, scudetto. Venezia batte la Virtus Bologna 89-85 e si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca ai Lagunari da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4, scarpette rosse in vantaggio 2-1. In chiusura l'atletica, tripletta azzurra al Golden Gala di Roma 2026. Andy Diaz trionfa nel salto triplo davanti ai giamaicani Scott e Ibert. Matteo Scioli festeggia nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri sale sul gradino più alto del podio nel getto del peso. È tutto dallo sport.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione.

0: e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina, tra spiragli negoziali e guerra aperta, è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte, nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza, in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL, con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

como vocês as veem. Da quanto tempo sei lì, così.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Oh! Oh! Sweat that!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sai cosa sento qui, qui dentro al mio cuore? Un incendio che arriva giù.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso. Hai

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
2: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di aver intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
1: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
3: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran, le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
1: Il rogo di Crans-Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403 347 827 68 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: segreto, custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Spinderella cut it up one time.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Celebriamo questa musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.

0: Conosce qualcuno che abita qui in questa casa?
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: sul volume, DJ sta ascoltando Enjoy.
1: Eccoci qua, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Enjoy con la musica più bella del mondo. Io sono Tony Delta e ho una gran voglia di farvi divertire come questa sigla che già abbiamo iniziato alla grande, possiamo dire in questo modo, con Armix e tutta la sua compagnia bella che ci hanno onorato e omaggiato di questa sigla nuova di Enjoy che noi continuiamo a suonare perché poi è un brano originale. Iniziamo in questo modo, vediamo cosa succede. Iniziamo a drinkare, a bere insieme in modo italiano. Esattamente, tipo Italo Disco. Questa canzone piace a me ed anche all'ospite speciale di oggi. Lui si chiama Simone Archetti, che arriverà verso la fine dell'appuntamento. Ci suonerà un po' di bella musica, dalla house alla deep house, alla techno melodic, alla melodic techno, a qualcosa di progressivo. Vediamo cosa succede. Intanto arrivano i Man Enterprise con Negroni Love. Insieme, sulle mani, come on, let's go.

0: Negroni Love.
1: Negroni Love.
0: Io vi invito a non bere tanto perché l'alcol fa male, lo dico e lo so, perché poi quando uno lavora senza alcol lavora meglio. Certamente per divertirsi un pochino aiuta, però se c'è la musica giusta, anche senza alcol ci divertiamo, giusto? Vero Simone Archetti? Ritorniamo un po' indietro. Dicevo Simone Archetti perché lui ama questo disco e fra l'altro il 7 agosto c'è un live dei Mad Enterprise a Loco Rotondo, Bari, e lui però si sposa l'8 agosto. Ho detto Simone, ma andiamo, facciamo questa follia. Ha già fatto un po' la faccia così, lui già sta lì dietro al vetro, però l'idea ci sarebbe. Ok, ritorniamo all'estate 1990. Alessandra, sei d'accordo? Torniamo al 90 che è meglio.

Allora, sì, il ritmo continua, torniamo ad un brano relativamente nuovo, giovane, diciamo in questo modo, sì, comunque dance nuova di qualche mese fa, Hotel St. George, You Dan Dan. Ce la cantiamo.

London, spesso nella... Sì, spesso lì all'interno dei titoli, delle canzoni degli Hotel San Giorgio compare la parola You, come in questo caso Love You More, remixata da me nel 2018. E se avete notato, il disco nuovo un pochino ricorda il sintetizzatore che ho utilizzato nel remix che ho fatto per loro su Sony Music nel 2018, che è arrivato fra i primi quattro tra tantissimi. Ce la cantiamo.

0: Ogni giorno ti amo sempre di più. Questo è il messaggio della canzone degli Hotel St. George con la voce di Roby Santini, c'è Vanni Giorgilli, c'è David Bacon, Mr. Bacon, tutti quanti. Eh sì, il team fantastico degli Hotel St. George che ancora esiste. Ogni tanto, ogni tot anni ci fanno delle canzoni. Vedi, non riesco a parlare su questa musica. E comunque questo remix fra più di 100 arrivati, anche di più, non mi ricordo quanti ne erano, arrivò fra i primi 4 e sembrava proprio essere, e sembra ancora essere, il più gradito, e sono molto contento di questo. Uscire su Sony Music è sempre una soddisfazione. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo con un altro disco remixato da me, bello bello, si chiama La Bellezza, ma lo scopriamo fra poco. Fra pochissimo, non cambiate.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Arriva La Bellezza, Tony Delta Remix, la voce di Daniele Meo, e questa qui è una canzone fantastica, non perché l'abbiamo fatta noi, ma semplicemente perché un inno d'amore alla natura. Ce la cantiamo insieme, 1, 2, 3.

0: palco Gabri Ponte, vai di musica dance all'italiana.
1: Salgo sul palco e faccio bang bang bang bang bang bang. Salgo sul palco e faccio bang bang bang bang bang bang. Salgo sul palco e faccio

Bam, bang. Un attimo, è vero? Allora, Simone Archetti è quasi pronto, lì dietro le quinte, dietro il vetro, con la sua console. Io ho la mia, lui sa la sua. E quindi sì, esatto. Ragazzi, oggi non parliamo, oggi mettiamo musica, facciamo divertire con questo. Arriva un disco con la voce fantastica di Jeffrey J. Ormai di quanti anni fa? Stiamo ripercorrendo l'anno 2018 in questa parte. Tant'è che da quando sei con te. Da quando ci sei te. Esattamente, la cantiamo, ma lasciamo la voce a Jeffrey J. Sicuramente canta un pochino meglio di noi, è vero? Lui, lo conoscete benissimo, il cantante degli Eiffel 65, prima si pensava fossero, che so, australiani, inglesi, in realtà sono molto italiani, esattamente, ce la ricantiamo insieme. Ma da qua...

0: abbiate pazienza, ma oggi sono così in chiave musica. La voce sta lì, ma è soltanto per accompagnarvi come ogni volta, perché fondamentalmente poi bisogna far parlare i dischi. Vi ricordo che se volete farvi sentire, siete in qualsiasi posto, che ne so, in auto con la vostra ragazza, con il vostro ragazzo, oppure siete in giro, siete a casa con le cuffiette, con il cellulare, dall'app, dove volete, inviate il vostro messaggio, fatevi sentire. 327 85 85 463 su WhatsApp. Hey.
1: Vuoi contattarci per una serata?
2: Oh, sì!
1: Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi.

0: Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Inizia a sognare. In console. Delta.
1: Vi ricordo il numero 327-85-85463. Fatemi sentire anche per prenotare una bella festa insieme.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Let yourself go and
3: enjoy the bass line. Ehi, stai ascoltando Enjoy con Tony Delta. Let yourself go and
1: enjoy the bass line. Proprio oggi esce il nuovo singolo di Roby Rossini, ma noi ascoltiamo l'ultimo, quello precedente, poi la prossima volta.

0: Es totalmente imposible no bailar con este Think About Us, Sony Fodera, D.O.D. y Poppy Pascom. El remix VIP de algo que me gusta muchísimo, incluida en mi playlist de Spotify de Tidal, llamada DJ Charlie Top Hits. Por cierto, la semana que viene vuelvo por aquí, pero podemos hablar en redes sociales si queréis, ¿vale? En todas ellas, Instagram, X, Facebook, TikTok, DJ Charlie Style. Amigo Tony, gente de Enjoy, hasta dentro de 7 días, a seguir disfrutando de la música. Abrazos de Charlie, adiós.
1: Italian Style.
2: Italian Style
1: con DJ Charlie.
3: Grazie Charlie, noi ritorniamo a giusto un anno fa, vediamo cosa vi faceva ascoltare e ballare questa canzone bellissima. Aspettate. Tutti quanti con le mani al cielo, se avete gli accendini lì come si faceva un tempo, oppure con le luci, con le torce dei cellulari. Facciamo stile concerto, arriva Gigi D'Agostino, Savage, Only You, con il mix anche di Luca Noyes.

rallentiamo la velocità, così giusto per calmarci. Meglio calmare un po' di camomilla, un attimo, però poi dopo, subito dopo, ok, aumentiamo il ritmo, sì. Ci contraddiciamo nello stesso tempo in cui diciamo una cosa, ne facciamo un'altra, e questa è la cosa bella. Arriva On The Move, Mike Candies, la versione sua dell'anno scorso, la canzone del 2001 di Barté. Lo so che te la ricordi, ma sì, Simone, caspita, l'abbiamo suonato un sacco di volte insieme, soprattutto al primo evento che abbiamo fatto insieme io e lui. Pensate, la prima serata che abbiamo fatto io e Simone Archetti risale al 2001, ormai sono passati 25 anni, nozze d'argento, che nozze sono? Sì, possiamo festeggiare i 25 anni insieme, io e Simone Archetti, vero? Ok. Sì. Lo dico Simone Archetti perché è l'ospite di oggi, che arriverà fra un po'. Intanto, sulle mani, versione fantastica dello svizzero Mike Candies di Barté on the Move.

0: Tony Delta.
1: Ci siete, questa musica ve la suonerò quando il 13 giugno a Rapolla, o Rapolla che dir si voglia, in provincia di Potenza, alla 26 Miglia Classic Car, organizzato da Auto Moto Club Rapolla. E c'è una bella qui di fronte alla locandina, programma 13 giugno, quota di iscrizione 10 euro, alle 8.30 accoglienza più iscrizione, quindi si inizia dalla mattina fino alle 18, in cui ci saranno i DJ sets, si dice così in inglese, ci sarò io, quindi Tony Delta, Andrea Megamix, Marco Marmora, Raf Boccone, non vorrei sbagliarmi ma penso che poi ce ne saranno altri, ma ve lo dirà Andrea nel suo profilo, ve lo dirò io sui social, ma ve lo faremo anche ascoltare fra un po' con un vocale fantastico dell'organizzazione.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Enjoy the music. Ascoltiamo cosa accadrà il 13 giugno a Rapolla e ecco, a te la linea.
5: Salve a tutti gli amici di Enjoy, sono Elio e faccio parte dell'Automotoclub Rapolla, con il quale stiamo organizzando il 26 Miglia, che è un evento che si terrà il 13 e 14 giugno nel Parco Urbano delle Cantine. È un evento nato innanzitutto per celebrare il fascino delle auto d'epoca, moto e Vespe, che saranno le grandi protagoniste della domenica, mentre il sabato sarà comunque una festa all'insegna dei motori, perché comunque ospiteremo autotuning, tir, moto, quad, T-Max, e quindi sarà una bella giornata che si chiuderà poi con un DJ set, quindi daremo spazio anche ai giovani, quindi sarà una bella giornata all'insegna del divertimento. E niente, noi siamo felici di ospitarvi tutti e niente, un ringraziamento da parte di tutto il team. Vi aspettiamo a Rapolla il 13 e 14 giugno.
1: E noi saremo tutti lì.

0: mirando il mare.
1: Allora, dopo un bel viaggio in Italia, in Olanda, in Polonia, ritorniamo in Italia. Era l'estate del 99, non vorrei sbagliarmi, perché l'anno prima c'era Surrender, che poi ascoltiamo. Questa era Mirando il mare. Esatto, con la voce di Natalie Arce e Herman Leguizamón. Sul volume ce la gustiamo. Mira.

Girando il Mar vi portiamo in estate, ma soprattutto vi portiamo verso il pianeta Sound Lovers. Arriva Surrender, ce la cantiamo tutti insieme. Surrender. Questa faceva, come faceva? Na, na, na, na. Come faceva? Na, na, na, na, na, na. Esatto, tutti insieme, vai!

Allora ragazzi, oggi in studio con me ci sono anche i miei cagnolini Joy e Billy. Ci sono anche però anche, sì, c'è Michelino, c'è anche Maddalena che sono altri due cagnolini, ma c'è anche Raffaele che è un grande, il numero uno. Sono i miei cinque dell'Ave Maria, si può dire in questo modo. Una famiglia incredibile, sono troppo forti, dei volpini fantastici. E con me c'è anche un grande amico, questa volta umano, perché gli amici sono anche umani, non solo animali. A me piace circondarmi di amici animali, ma l'amico umano Simone Archetti è qualcosa di number one, perché fra l'altro è anche DJ e sarà ospite oggi con noi. Tant'è che sta arrivando, è pronto. Com'è? Na na na na na na na na na na na na na. Sì, Simone, lo so che ti piace.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Let yourself go.

Ok, il sound è quello giusto, iniziamo con un pochino di musica da club. Simone Archetti, oggi ospite speciale con noi, parlo poco, ogni tanto farò un disco e l'altro, ci fa parlare i dischi. Lui, Simone Archetti, vamos, ma gli archetti li porta... Ah, gli archetti non servono perché bisogna stare zitti, bisogna ascoltare la musica. Fatta la battuta, grandissimo, number one, è un piacere averti qui con noi. Simone Archetti, on the mix.

0: La musica continua in console. Oggi special guest Simone Archetti.
1: Stai ascoltando Enjoy con Tom.

oggi dalla Deep House alla Frause fino alla Techno Melodica, Melodic Techno, come piace dire a noi, o meglio, piace dire a quelli che hanno inventato questo genere. Si sta cantando, sto zitto, è giusto. Intanto, Mixing for You, Simone Archetti.

0: il sound è quello giusto, ci piace, gira, gira, gira, il disco gira, i vinili girano. Oggi è una puntata speciale, con me in console c'è Simone Archetti. Ok, facciamo una piccola pausa e rientriamo con la seconda parte. Vediamo cosa ci suona, vediamo cosa ci suonerà e facci vediamo, ok, fra poco.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Siamo pronti? Simone, dai, metti su la puntina, vai. 1, 2, 3, riprende Enjoy in console Simone Archetti. È stato pronto, bravo. Ok. Benissimo, continua la musica. Oggi ci emozioniamo, aumentiamo un po' il ritmo, anche se restiamo abbastanza polleggiati, tranquilloni.

Allora, ribadisco una cosa, quel genere che viene chiamato melodic techno, secondo me è abbastanza trance, o sbaglio? Sì, è un rifacimento, una citazione, ma comunque ci piace. Oggi l'atmosfera è giusta, i DJ sono anche giusti. Ci volete nella vostra festa? Contattateci 327-8585-463, magari facciamo un back to back. Tony Delta e Simone Archetti, le emozioni a fior di pelle, un mare di mani che si alzano al cielo.

Gli ho promesso che avrei parlato poco e ho mantenuto questa promessa. Oggi facciamo parlare i dischi, quelli di Simone Archetti. Oggi special guest ritorna dopo un po', ogni tanto mi viene a trovare ed è un piacere. Come dicevo, compiamo 25 anni insieme, nel senso che da 25 anni che abbiamo iniziato insieme fondamentalmente, quindi nel 99, poi 2000, 2001, 2001 la prima data ufficiale insieme, e continuiamo a farlo qui in radio, poi magari lo faremo negli eventi. In console, oggi con noi il grande, unico, inimitabile Mr. DJ Simone Archetti, giusto? Sulle mani, sul volume, disenjoy the kind of techno music.

È stato veramente un piacere averti con noi, Simone Archetti. Ho detto la mia parola, cioè più che altro il tuo nome è stato il termine, diciamo così, più nominato oggi, visto che sei l'ospite, mi sembra cosa buona e giusta, l'ospitalità prima di tutto. Ci hai deliziato con le tue vibrazioni positive, io ti auguro tanta felicità, auguro a voi che ascoltate la radio lo stesso. E sto zitto, mi taccio, vi lascio nell'ultimo blocco, cioè più che altro l'ultima parte, gli ultimi secondi del set di Simone Archetti. Ok? Benissimo. Ciao belli, alla prossima qui su Enjoy. Vi voglio tanto tanto bene. Oh, io vi voglio tantissimo bene. Voi volete bene a voi stessi sicuramente, no? Ma soprattutto a noi che suoniamo la musica per voi e vi facciamo emozionare.

0: vuoi contattarci per una serata?
1: Oh, sì!
0: In console, Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi e diverranno realtà. Visita il sito tonydelta.com. Top!

0: Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Inizia a sognare, inizia a sognare. In console, console. Delta, Delta.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Quanti bei ricordi su Messaggina Battle. I Police era il pezzo forte di quel Regatta de Blanc, il secondo album pubblicato dai Police. Un brano che mostra alcuni particolari che ne hanno fatto la storia, no? Con questi arpeggi, ci sono anche gli assoli molto particolari che hanno determinato, se vogliamo, il successo di questa canzone, con questi piccoli accorgimenti musicali, con un particolare dato anche dai cori, che nella canzone si sentono poco, ma sentite qui. I'll send an SOS to the world. Ai cori non c'è nessuno. È la voce di Sting, doppiata, armonizzata, fantastico. Beh, Franklin, dopo sta cosa possiamo anche cominciare il Pop-Up Weekend. Message in a bottle.
1: Pop-Up Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: I messaggi in bottiglia ormai non si mandano più da un sacco di tempo, però quelli col cellulare sì, e tra poco vi daremo le coordinate giuste, dai. Intanto presentiamo la squadra. Il DJ Franklin è in regia anche per questo fine settimana. Io sono Ernesto.

in una rilettura particolarmente stilizzata dalla voce di una Mary J. Blige in stato di grazia qui, che rende, se vogliamo, questo pezzo ancora più bello. Allora, siete dei nostri o no? Le coordinate sono queste: 338-7824-144 per mandarci un messaggio, non in bottiglia, un vocale su quello che state facendo in questo fine settimana. Dai, di nostro vi regaliamo la musica che vi serve per tenervi compagnia, come il prossimo in arrivo che porta la firma di David Guetta e Bebe Rexha. Questa è I'm Good.

Eccoli qua i due fratellini, che bello riascoltarli con questa Wonderwall. Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni, no, che alla realtà. E mentre si aspettava il loro ritorno c'è stato praticamente di tutto, no? Meme, litigi, vabbè, quelle erano all'ordine del giorno anche quando erano Oasis 1.0. Interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi alla fine, quando Dio ha voluto, i due fratelli, Liam e Noel, sono tornati insieme sul palco per davvero. E ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney Plus. Secondo quanto annunciato, quindi, il documentario seguirà da vicino la reunion della band, con accesso alle prove, al backstage, al palco, includendo anche le prime interviste congiunte dei due fratelli da oltre 25 anni. Insomma, un progetto che racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche l'impatto emotivo e culturale che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fans in tutto il mondo. È un bel modo di vedere questo, di mettersi davanti alla TV per vedere qualcosa di bello, no? Soprattutto se si è fans di questa band che ha fatto sì la storia della musica e che ha ripreso a farla sostanzialmente. Quindi è un appuntamento da non mancare. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, il prossimo è firmato da Jay Smith con la sua Here Without You.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

musicale noto anche a chi conosce solo superficialmente la musica pop a cavallo tra gli anni 70 e 80, lo si conosce soprattutto per questa hit. Il merito è per questo successo intitolato Video Killed the Radio Star. Eravamo nel 1979, successo mondiale che per lo spazio di qualche mese sembrò davvero realizzare le ambizioni di un duo formato da Trevor Horn e Geoff Downes, quelli che progettarono i Buggles, appunto, proiettando il loro sound nel decennio successivo. Le cose però insomma andarono un po' diversamente, ma resta il fatto che Trevor Horn, soprattutto lui, ovunque andasse, qualunque cosa lui facesse e realizzasse, aveva un successo immediato. Ad ogni modo, il loro fu un sodalizio che proseguì poi con l'ingresso dei due nella band gli Yes, Trevor Horn sostituendo il cantante Ian Anderson, mentre Geoff Downes andò a ricoprire il ruolo di tastierista. Poi vabbè, Trevor Horn ha proseguito il suo lavoro di produttore mandando al successo tantissimi nomi come Frankie Goes to Hollywood, Seal, Paul McCartney, Ross Stewart, Lisa Stanfield e tanti altri. Era Video Killed, Radio Star, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Crosby, Still, Nash and Young. Questa era Our House. Vedi Franklin, stavo riflettendo sulle ultime parole di questo pezzo, no? Di questa canzone, quando dice, vabbè adesso te la metto giù proprio in italiano, ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi, e subito mi viene in mente quella sensazione di casa, no? Casa intesa non solo come stabile, ma voglio dire come senso di appartenenza, tipo quando, che ne so, quando sei in un luogo in cui sei cresciuto, osservi di nuovo quei panorami che avrai visto mille volte, senti i suoni, i sapori, gli odori che ti sono più familiari, oppure quando sei a tavola con i tuoi, no? E discuti su qualsiasi cosa alla faccia di chi dice che non si deve mai parlare quando si è a tavola, la chiacchierata con amici in un bar a prendere un caffè, così come quando racconti delle vacanze, no? Che hai passato e le rievochi con tanta nostalgia. Insomma, ognuno di noi ha una propria definizione della parola casa, che può sicuramente manifestarsi in molte modalità. Anche Pop-Up Weekend può essere casa nostra, e come no, qua ci sono tanti amici, anche se non li vedi, ma si fanno sentire e spesso. Pensa Franklin che un po' di tempo fa, e qua chiudo, mentre mi aggiravo per le strade di Milano, su un muro c'era una scritta che diceva: se c'è il wifi, quella è casa. Vedi, ci sono tanti concetti per definire casa, o no? La musica continua qui in Pop-Up Weekend, ora è la volta di un duo fantastico, Mike Oldfield alla chitarra e Maggie Lilly alla voce. Questa è Foreign Affair.

voce di Irama con le sue galassie a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Adesso ci facciamo una pausa, io e il DJ Franklin, lo zio Frank come è noto, ma se volete unirvi a noi non c'è problema, dai, la facciamo tutti insieme a sta pausa e poi rientriamo belli carichi per l'ascolto di tanti altri grandi successi.

0: Radio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Se siamo riusciti ad ascoltare tantissimi successi nella prima parte, non vedo perché non possiamo farlo anche nella seconda, visto che abbiamo anche l'aggiunta di un condizionatore d'aria che è a palla per sentirsi meglio, sì, fisicamente soprattutto. E allora, zio Frank, sei pronto? Partiamo, dai!

che la decade degli anni 70 sia stata carica di successi, di trasformazioni, nonché di sperimentazione musicale è noto a tutti, e lo fu anche per Iggy Pop, che abbiamo ascoltato con Night Clubbing, clima qui da guerra fredda, Berlino, ma non solo per lui. Ora ascoltate questo che arriva, siamo sempre a Berlino, però si tratta di David Bowie con Always Crashing in the Same

Always Crashing in the Same Car di David Bowie. Non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro, perché insomma dietro appunto a questi due pezzi c'è una storia che va raccontata e che riguarda questi due grandi artisti. La storia che li vede a Los Angeles: erano lì per pensare di buttare giù qualcosa, no, a livello musicale, ma ad un certo punto decidono di venire via proprio da quella città perché la situazione per loro stava diventando, diciamo, un po' tossica, no? Vabbè, tutti noi sappiamo che in quel periodo sia David Bowie che Iggy Pop erano dipendenti dalla cocaina e anche dai percorsi, se vogliamo, dalle abitudini che trovavano nella città di Los Angeles, e così decisero di allontanarsi e di virare verso Berlino. Oh, voglio dire, non è che a Berlino in fatto di sostanze illegali si stesse meglio in quel periodo, Ad ogni modo decisero appunto di andare a Berlino e lì di iniziare il lavoro di Iggy Pop, un album il suo chiamato The Idiot, siamo nel 1977, e a produrre quell'album di Iggy Pop c'era proprio David Bowie, che a sua volta stava per ultimare il suo album intitolato Low, che poi diventerà il primo di quella famosa trilogia berlinese appunto di Bowie. Fatto sta che a un certo punto Bowie si accorge che sarebbe finito prima l'album di Iggy Pop e non il suo, che stava ultimando. Ecco, così andò alla sua casa discografica chiedendo di posticipare l'uscita di Low, perché in sostanza era un disco, come diceva lui, figlio delle stesse idee, no? Dello stesso momento che i due stavano vivendo. Ma nonostante questa spiegazione, la casa discografica non accolse di buon occhio questa sua richiesta, perché in fin dei conti loro non credevano molto all'album che David Bowie stava realizzando. Ma ad ogni modo, un po' di tempo dopo Low esce ugualmente, e nell'album c'era appunto questa Always Crashing in the Same Car, un pezzo che, se tradotto dall'inglese all'italiano, parla di fare sempre un incidente con la stessa macchina, no? Ma in realtà era un'allusione al ripetersi sulle ricadute in fatto di tossicodipendenza che David Bowie e Iggy Pop avevano in quel periodo. Ritornando poi brevemente a parlare di questo pezzo, Always Crashing in the Same Car aveva una struttura musicale che ispirò poi lo stesso Bowie a scrivere Heroes nell'album successivo. Il resto, lo sappiamo tutti, è storia, la storia di una trilogia figlia di un cambiamento di David Bowie dopo il successo ottenuto con gli album precedenti, la notorietà vissuta tra alti e bassi con un matrimonio fallito e tanta, tanta voglia di ricominciare.

L'album si intitola Terre Rare, pubblicato il 20 marzo scorso, che porta la firma dei Subsonica. Questo è il loro nuovo singolo chiamato Grida, che va ad unirsi al percorso della band torinese arrivato dopo le celebrazioni dei 30 anni di carriera con Cedi su Torino 96-26. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

0: potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive. Grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Pop-up weekend con Ernesto Gandini.
3: Milano sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

Sorrido sempre quando sento questa canzone di Alberto Fortis, Era Milano e Vincenzo, una tra le più note canzoni di Fortis, con chiare critiche verso il discografico che allora lo aveva scoperto, mentre di ben altra caratura era Home to Us, canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, pezzo che insieme a tutte le altre inserite nel nuovo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, vanno un po' ad esplorare, no, gli anni che hanno preceduto il grande successo planetario dei Beatles. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove ora sta per arrivare un genio della musica elettronica con un pezzo che quest'anno celebra i suoi 50 anni dall'uscita, e per l'occasione questo artista, che è francese, lo sta portando in giro per il mondo. Attenzione amici, perché tra le date in programma ce n'è una e unica di data programmata nel nostro paese, nel quale si potrà vedere questo grande musicista francese che in pratica ha rivoluzionato, no, l'elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pionieristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo, che non sono noccioline, e quindi questa è la testimonianza più concreta, diciamo. Lui sarà in Italia il prossimo 18 luglio al Festival Jazz Open di Modena, è Jean-Michel Jarre e questa è Oxygen.

Voce di James Blunt con So Far Gone, passata oggi all'interno di Pop Up Weekend. E adesso, un po' come tanti di voi avranno sicuramente saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, diciamo, sono abbastanza curioso di sapere come andrà a finire questa cosa su una canzone dei Beatles intitolata The Long and Windy Road, registrata niente meno che da Prince. Sì, se ne è parlato in questi ultimi giorni su questa vicenda raccontata proprio da Paul McCartney, il quale avrebbe detto in un'intervista alla BBC che lui sarebbe in possesso di questo nastro registrato da Prince, nel quale canta appunto questa The Long and Windy Road, che fondamentalmente è una canzone dei Beatles, nastro avuto da Paul McCartney direttamente dallo stesso Prince e sul quale Paul McCartney vorrebbe lavorarci sopra per fare, diciamo, un duetto virtuale. Con la tecnologia di adesso si può fare questo ed altro, in più c'è anche l'intelligenza artificiale che a volte viene anche a rovinare un po' tutto secondo me, ma questa è un'altra storia, e fare appunto una nuova versione di The Long and Windy Road. E quindi Paul McCartney si sta muovendo in questo ultimo periodo per chiedere agli eredi di Prince per avere l'autorizzazione per pubblicare questa canzone. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, e adesso mi sembra più che giusto ascoltare una delle tante perle di Prince. L'abbiamo menzionato, come non ascoltarlo? Oggi abbiamo scelto questa 1999.

0: Quanto forte ti pensavo, la voce di Madam ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Madam impegnata in un paio di tour, uno estivo e uno nei club, che la porteranno in giro per l'Italia per un bel po' di tempo. Quello estivo inizia a breve, il 30 di questo mese, da Capannori in provincia di Lucca, e si concluderà a Taormina, mentre quello nei club, il Disincanto Tour, inizierà a novembre, la data è quella del 28 a Nonantola, e si concluderà il 19 dicembre in quel di Bologna. E visto che abbiamo parlato di date, ne abbiamo altre con la nostra Jessica Donadio, che arriva con la sua pagina dei concerti.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

sanno, Ligabue a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo weekend. Fate i bravi, dai ragazzi, ci troviamo il prossimo fine settimana con altri successi da ascoltare. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e a Jessica Donadio per il suo intervento nella pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto. Ora rimanete qui perché la musica continua.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: You are listening to The Patty and Co Show.

0: Welcome to Patty Radio Show.
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. Nuovo mese e nuova sigla, come anticipato la scorsa settimana. Abbiamo lasciato maggio, mese delle Madonne in tutti i sensi, mese delle comunioni, mese degli alberi di tiglio e dei cespugli di gelsomino in fiore, i cui profumi ti fanno andare completamente fuori di testa. Un mese anomalo per la sottoscritta, spero più interessante per voi. Questa sera voglio partire con un pezzo che amo molto, il cui singolo l'ho venduto in maniera spropositata quando negli anni 90 avevo il mio negozio di dischi, ma anche l'album, devo dire, l'ho venduto piuttosto bene. L'artista è Moloco e la traccia Fun For Me.

0: ormai avrete imparato a conoscermi e saprete che amo abbastanza mescolare i ritmi e i generi. L'importante è che diano sempre e solo buone vibrazioni, come il pezzo Deep Pause di Andrea T. Mendoza, che 13 anni fa, uscito nel 2013 appunto, uscì con Very Cool.
1: Designed perfectly for us is now decaying because we have not taken into consideration our relationship with it.

il 1980 e il 1985 un gruppo funk post-disco originario dell'Ohio che si faceva chiamare Dayton ha pubblicato 5 album. Uno dei loro brani più famosi è sicuramente The Sound of Music, che vi ho portato questa sera.

Ho sempre preferito gli originali, anche se alcune cover sono davvero deliziose, come ad esempio la versione Lounge Chill di Hotel Buena Vida, che ripropongono Eye in the Sky degli Alan Parsons Project in questa versione da club.

è un disco che graffia, e non solo perché è del 1979, uno di quei dischi che per gli amanti del genere non smetterà mai di essere banale e superato. Io, vi giuro, ho già la pelle d'oca. Don't you know who did it? Lui è John Ford.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: siamo rimasti nel 1979 anche con Harmony di Suzy Lane, ma arriviamo al 2016, quando il duo britannico dei fratelli Guy e Howard Lawrence, in arte Disclosure, decidono di produrre un brano assieme ad Al Green. La musica elettronica si fonda assieme al soul e genera Feel Like I Do.
1: One, two, three, four.

Stasera vi ho portato però anche una novità. È uscito 15 giorni fa, il 21 maggio, il nuovo singolo di Stefan Mahendra, che si chiama Too Late.

dal disco di fine anni 70 e primi anni 80 alla dance elettronica di un DJ e produttore discografico francese che si fa chiamare The Avenir e che 11 anni fa con il suo brano Fade Out Lines ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e che tuttora è presente sia sulle pagine ufficiali che sulle piattaforme di streaming. Io ve lo ripropongo.

Is It Love You're After erano i Rolls Royce, e dopo questo bellissimo pezzo da Love Boat chiudo ufficialmente la scaletta di questa sera con i Mother, Father, Sister, Brother, Love Is The Message, una loro hit del 1970.

devo dire che questo giugno non è iniziato proprio male. Le temperature sono tornate, diciamo, gradevoli, a parte il tasso d'umidità talmente alto che le zanzare ti sollevano di peso. È talmente migliorata la temperatura che qualche giorno fa hanno pure trasmesso su un canale televisivo Natale nella 34esima strada, giuro, Il titolo che darò a questa trasmissione io no, ancora non lo so. Dopo 14 anni di radio non è semplice sinceramente trovare tutte le volte un titolo e anche una copertina, però è sicuro che più tardi troverete il podcast di questa trasmissione sul mio canale YouTube La Patti & Co, quello col sassofono e la farfallina. Buonanotte a tutti e buon weekend. Non fate i bravi perché viene a noia esserlo.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Benvenuti amici, io sono Daisy Claire e questa è Art and Sound, dove il battito cardiaco della musica si fonde con quello della poesia. Ma avremo anche interessanti interviste a personaggi dello spettacolo e della letteratura e tanti contenuti interessanti. Rimanete con noi, buon ascolto. Benvenuti amici radioascoltatori, io sono Daisy Claire e oggi ho l'onore di avere qui con me Marco del duo comico Marco e Mauro. Buongiorno Marco, come stai?
2: L'onore mi sembra una roba esagerata. Però.
1: No, è un onur, si dice onur in piemontese. Io avevo il papà piemontese, ma non lo so parlare.
2: Non vorrei che poi alla fine della telefonata fosse l'onere.
1: L'onere, no. Attenzione. Allora, voi siete un duo comico ormai che opera da 41 anni di carriera e immagino anche amicizia per forza, se no...
2: Sopportazione.
1: Sì. Allora, Mauro purtroppo oggi non è potuto essere con noi, ma ovviamente lo salutiamo.
2: Però è vivo, eh?
1: Però è vivo, meno male. Non è passato a miglior vita, è ancora con noi.
2: No, lo volevo dire, perché magari sai, quei 4 e 5 che lo conoscono, non vorrei soltanto che capisci.
1: Si starà toccando in questo momento, se per caso ci ascolta.
2: Ha poco da toccare, io sono testimone, posso tranquillamente dire, ha poco da toccare. Sì. Anche tutte le fans che lui ha, che chiaramente vanno dagli 80 anni ai 102, insomma... state tranquille, ha poco da toccare.
1: Il mio papà, che era un piemontese doc, nato a Torino, con generazioni di gente di Torino, spesso diceva questa frase, ma Giuda bastard, ma lo diceva proprio col cuore. Voi siete un po' diventati famosi, no? Anche per questa battuta in particolare, per tante altre. Nascete come trasmissione importante dalla Sai l'ultima, perché voi eravate quelli delle barzellette, giusto Marco?
2: Allora, nasce, no, se ti vuoi, insomma, erudire su questa parte, certo. Qua in effetti è legata al fatto che nel 92 veniamo chiamati da Giannatani, che insomma, era a talent scout, diciamo così, di Canale 5. E siamo venuti lì a conoscenza del tutto perché lei aveva poi avuto contatti con il Teatro Instabile di Genova, di cui noi facevamo parte, perché Pierluigi De Lucchi era anche a sua volta talent scout e diciamo così gli eravamo piaciuti, nonostante la scuola genovese abbia sempre tirato fuori un sacco di artisti, noi eravamo molto freschi ai tempi, adesso insomma un po' meno fresco, però insomma che vabbè.
1: Ma io mi trovo sempre molto in arnese, se posso dirla, sempre molto centrati come duo, ma una domanda, come si diventa duo comico? Nel senso, molto spesso si vedono i comici agire da soli, essere in due, avere due teste che lavorano e andare avanti per così tanti anni, adesso a parte gli scherzi, che poi lo dico a un comico, fa ridere, ma qual è il segreto?
2: Ma guarda, io te lo dico davvero sul serio, ci vuole tanto buon senso, perché 41 anni insieme non penso che sia possibile oggi come oggi neppure tra una coppia di fidanzati.
1: Vero.
2: Chiaramente i due fidanzati molte volte stanno insieme perché non riescono a separarsi, perché marito e moglie a un certo punto c'è una convenienza,
1: sì.
2: Purtroppo sono cose che sono brutte da dire, ma è assolutamente così, sempre comunque la situazione economica oggi può permettere a due di separarsi, soprattutto magari a una delle due parti, perché comunque c'è sempre una parte preminente rispetto all'altra, e più o meno la stessa cosa succede anche qua, cioè se noi litighiamo, purtroppo poi bisogna guardare un attimo avanti. E chiaramente bisogna guardare al fatto che poi sì, ok, io sono io e tu sei tu, ma non siamo noi, che oggi come oggi ricostruire tutta una situazione non è una cosa facile, anzi è praticamente impossibile, soprattutto per quanto riguarda, diciamo così, la parte mediatica, il fatto che comunque noi siamo conosciuti e poi essendo due emeriti sconosciuti invece singolarmente dovremmo ricominciare 0-0, quindi se hai il buon senso, se hai la lungimiranza di sopportare determinate spigolature, le cose vanno avanti, e poi quando ti rendi conto che vanno avanti ti succede anche di goderne, perché ti rafforza il fatto che quelle tolleranze diventano poi, insomma, il motivo per cui accadano dei terremoti.
1: Sì, giusto. Io direi a tutti che se seguite queste direttive di Marco, se potete, anche nella vostra vita di coppia, c'è l'80% delle possibilità che magari riusciate e continuate a stare insieme, perché in effetti è vero, è come un rapporto amoroso.
2: Siamo tutti e due etero, ma magari la gente no, perché just mai che comunque sì, la gente parla, cioè tu.
1: Beh, abbiamo appena detto che Mauro ha le ammiratrici dagli 80 in su, quindi è ovvio che siete etero.
2: Che chiaramente sono delle archeologhe molto famose, che chiaramente a cui piacciono i reperti, ecco, diciamo così, ecco.
1: Senti Marco, ma io ti volevo chiedere, ma a Santià si vede o non si vede un Kansas? Si vede qualcosa?
2: Stai telefonando in questo momento e io sono tra Santià e Vercelli.
1: Ecco, che sono un po' le vostre terre, no, d'azione. Perché?
2: No, ultimamente. Tieni conto che però, insomma, diciamo che se la gente vuol sapere, noi glielo diciamo, noi siamo tendenzialmente... Allora, torinesi di nascita e astigiani di radici, quindi siamo più monferrini, certo, piuttosto che non queste zone qua.
1: Allora, a Santià non si vede un Kansas, e il vostro ultimo figlio, il vostro ultimo spettacolo, lo state portando ultimamente in scena.
2: Posso dirti, certo, che la cosa bella e fortunatamente autoironica, e non pensavamo mai più, che il 6 di giugno lo ha comperato il comune di Santià.
1: Come minimo, no? Perché insomma, questo spaghetti western un po' particolare è ambientato appunto in questi territori, e diciamo che qui tutto un po' si trasforma, no? La polvere del west diventa la nebbia, no? L'umidità della nostra pianura padana, insomma. Quanto hanno di caratteristico i piemontesi da poter trasformare in battute, da poter far ridere? Perché poi la vostra comicità è soprattutto quella di trasmettere, no, le radici, i malcontenti, i comportamenti bislacchi di questo popolo, quello piemontese.
2: È la nostra caratteristica ed è la nostra volontà da cui noi partiamo e a cui noi arriviamo sempre, perché se resistiamo dopo 41 anni, al di là del fatto che siamo buoni amici o che siamo buoni compagni o che sono comunque buoni colleghi, quello che vuoi, ma se due buoni colleghi non avessero né idee né spazio, rimarrebbero buoni colleghi nel condominio, e invece continuiamo ad avere i nostri teatri pieni. Questa cosa è legata al fatto che non è necessario che noi esprimiamo le caratteristiche dei piemontesi, che sono sempre ben evidenziate, sia ben chiaro, ma anche la trasformazione del Piemonte, perché se noi abbiamo fatto dei pezzi sui rumeni, perché non possiamo non dire che in Piemonte o a Torino non ci sia una folta comunità rumena, e quanti rumeni sono venuti a vederci ridendo di loro stessi. Certo. Per cui noi parliamo di un Piemonte anche moderno, non possiamo essere ancora quelli dei baracchini alla Fiat, di chi si ricorda, e poi tutto quello che riguarda un mondo, che riguarda Gipo, ma certo, che se io rifacessi adesso Gipo, al di là del fatto che non mi piace parlare di cose sacre, ok? Per cui è giusto che Gipo faccia Gipo, e che chi è che fa Gipo possa fare eventualmente un omaggio a Gipo, ma non faccia Gipo, perché non lo fa nessuno a Gipo. Noi dobbiamo parlare di un Piemonte che è di adesso, che è di uso e consumo di chi il Piemonte oggi lo vive, e magari il piemontese magari non lo è. Anche perché trovare il piemontese a Torino è una cosa difficile.
1: È una cosa rara trovare qualcuno qui ancora piemontese. Le nostre radici si sono mescolate, ovviamente, no? Come normale che sia, e hanno inglobato culture nuove, come dicevi tu, quella rumena, che in effetti qua da noi, mamma mia, ce n'è tantissimo, ed è bello anche che comunque ridano delle vostre battute, vi seguano, perché quello è anche sinonimo di integrazione, penso.
2: Sì.
1: Ma ascolta, ma di noi piemontesi, piemonteis, si dice spesso che siamo falsi e cortesi, Ma tu questa cosa la denoti, voi la denotate? Secondo voi è così, ancora così?
2: Allora, intanto ho saputo, e non so sinceramente l'attendibilità di questa cosa, che noi non siamo falsi e cortesi, ma siamo falsi cortesi, che è ben diverso. Cioè siamo falsamente cortesi. Quindi questa cosa qua io mi ci ritrovo.
1: Ci ritrovi?
2: Sì, assolutamente. Guarda, io faccio un pezzo. Faccio un pezzo all'inizio di questo spettacolo dove c'è questo piemontese, diciamo così, mammone che a 40 anni incontra la fidanzata che comunque come mestiere lei legge in chiesa e quindi che dice alla mamma che purtroppo adesso le cose avvengono in maniera un po' più veloce rispetto a prima, quindi dopo 12 anni che conosce la sua fidanzata, finalmente i suoi genitori l'hanno invitato a casa a mangiare. Quindi stiamo parlando di un Piemonte un po' poco accogliente.
1: Certo.
2: E io dico, figurate che mamma, su, no, perché è un po' gnugnu. Adesso non so se a Potenza gnugnu si capisce, ma tu l'hai capito.
1: Ma io l'ho capito, ma magari lo capiscono anche lì per intuizione, dai.
2: Mamma, su, un talmente bravo con la famiglia lì che lascio un altro quinto, un quarto d'ora andò a fame. Cioè, poi anche l'accoglienza dei piemontesi, diciamo che noi siamo molto, sì, siamo gentili, però ti sta lì che mi sta così.
1: Quindi, sì.
2: No?
1: Sì.
2: E poi io descrivo in questa cosa, figurati mamma, mi hanno fatto mangiare come un train, a me il boslo mi ha camminato, a un quarto boslo mi ha finito, quindi capisci che...
1: Oddio, hai detto un'altra parola che veramente ricorda la mia infanzia, il crin, che lì, Alencrin, mamma, che poi è il nostro, sì, dai, è il maiale, insomma, il porco.
2: Quello che devo insegnarti a dire quella N lì, la N è quella di lunga, quella che è laggiù nella gola, capisci? Quindi il crin, devi portare la tua lingua su dove c'hai il pomodoro, il coso che pendola lì.
1: Allora
2: lì
1: il crin, ma mi eserciterò. Mi eserciterò. E tra le collaborazioni, quella con Massimo Busasco, redattore del bisettimanale Il Piccolo, e Giampiero Perone, che qui a Torino è il direttore del Cab 41, che comunque è un posto qui dove si fa spesso cabaret a Torino, molto carino.
2: È una persona con cui noi collaboriamo perché non soltanto siamo colleghi, ma siamo anche amici e ci stimiamo molto.
1: Bene.
2: Per cui la cosa bella, secondo me, è che tra artisti ci sia stima, non ci sia invidia.
1: Non è facile.
2: Anche perché, sinceramente, sai cosa abbiamo noi di vantaggio rispetto ad altri?
1: Sto parlando.
2: Non so se la gente si accorge che stiamo andando a braccio, che non ci abbiamo delle domande prefissate.
1: Penso che se ne accorgano e penso che gradiscano. Se poi non se ne sono accorti, glielo stiamo dicendo in questo momento e va benissimo. Quindi
2: e poi se non gradiscono, chi se ne frega?
1: Infatti, a un certo punto anche sì.
2: Noi abbiamo il vantaggio di essere unici sul Piemonte, no? E a livello di artisti piemontesi che fanno certe cose siamo noi, e poi in un altro tipo di modo che comunque non è il nostro ci sono i Tre Lilu, che comunque appartengono a una zona molto ancora più piccola del Piemonte, che è il Roero.
1: Il Roero, che bei territori, mamma mia, che bello.
2: Occhio, spolla parai che io poi andiamo a lui, vado, vuoi scappare un cazzo, quindi di Roma parai che... Noi altri portano una torinese più o meno a scapisci, però con la carriera è un'altra roba, capisci? Invece con Giampiero c'è una grande stima, ma diciamo che non penso che nessuno nutra delle invidie nei nostri confronti, e noi non ne nutriamo nei confronti di nessuno, ma perché siamo facilitati, perché siamo unici, e quindi non è che possa dire eccolo là, mi ha rubato la battuta, perché niente a dirci dalla Start, niente a dirci una roba piemontese, e quindi sono tutti, anche se magari torinesi, parlano italiano e quindi ambiscono ad avere un mercato che è quello dell'Italia, quando noi siamo invece da 41 anni in Piemonte, ma se vuoi che te la dica tutta, Torino Asti Cuneo. Basta.
1: Torino Asti Cuneo, è vero.
2: E per noi Autile il Piemonte, neanche.
1: Siete un nostro patrimonio regionale, vi potete definire così, vi possiamo definire così. Siete molto unici come modo di fare comicità, come duo comico, in effetti poco o quasi nulla imitabile, quindi è anche quello probabilmente.
2: Penso come Gianduiotti.
1: È il Gianduiotti, alle Boone, il Gianduiotti.
2: Cioè, vedi che quella N lì devi di nuovo dire.
1: Ragazzi, qua è anni e anni di allenamento. Che poi, secondo me, tu prima mi dicevi, ma secondo te a Potenza lo capiscono che? Io penso che il riso si scatena nei vari dialetti, forse non tanto dal comprenderlo, perché anche noi se andiamo a vedere magari una commedia di De Filippo e non sappiamo molto bene il napoletano stretto, alcune cose magari non le capiamo, è il suono, il modo di dirle, è la comicità appunto del parlare.
2: Quando noi andiamo in certi posti, no? E ci dicono sì, però ragazzi, noi facciamo questa convention, l'azienda è piemontese, il 60% sono piemontesi, ma gli altri arrivano magari perché sono venditori, non so, dell'Abruzzo, del Veneto.
1: Certo.
2: Cercate di fare in modo che, sì, se io provo a prendere una battuta e in qualche modo, non dico tradurla, ma edulcorarla, ok? Non è più lei.
1: Non è più lei, certo.
2: Non è più lei. Sì, ridacchiano perché è simpatica, ma capisci bene che
1: è un'altra cosa, è un'altra cosa. Senti Marco, allora avete fatto spettacoli tu e Mauro nei posti più disparati, stazioni, discoteche, osterie, perfino in treno, quindi luoghi molto particolari. Immagino che ci siano anche state delle esperienze molto particolari. Qual è quella che ricordi con maggior affetto, con maggior rabbia, con maggior... un episodio che proprio vi ha... ricordate ancora insieme, magari vi arrabbiate o ridete, che ha contrassegnato questa lunga carriera?
2: In 41 anni sono parecchie le cose che sono successe, no? E quindi ci sono delle cose belle che sono legate, per esempio, a quando noi, posso dirti 12 anni fa,
1: sì,
2: abbiamo avuto il piacere di avere in una trasmissione nostra Gippo.
1: Grazie.
2: E l'abbiamo avuto non facendogli una robina. Noi facevamo uno spettacolo a Telecupola che si chiama Parla Pa, dove fingevamo di essere dentro un condominio e noi eravamo comunque coinquilini, io e Mauro, e dentro questo condominio noi sentivamo i rumori dei vicini. E quindi quando questi vicini si dovevano esprimere, chiaramente cambiava la scena e eravamo, non so, marito e moglie che erano nel letto tipo Sandra e Raimondo, due vecchietti che comunque erano sempre in bagno e non riuscivano mai a far pipì in quanto con la prostata, purtroppo stai lì, aspetti delle ore, hai capito? E cioè, c'erano tutta una serie di personaggi, fino a quando ad un certo punto in questa trasmissione suonava il campanello a Marco e Mauro ed entrava l'ospite.
1: Wow.
2: Questo ospite era Gippo, che chiaramente, un po' come stiamo facendo io e te, gli abbiamo detto: Gippo, nduma come ven, lo che te le dise. Quindi a quel punto lui ha detto quello che voleva dire.
1: E non era
2: allora cosa farai, dello spettacolo, ma ci ha raccontato di quando faceva lo chansonnier, di quando comunque è andato a Parigi, di quando comunque lui era una persona estremamente seria, estremamente piemontese, da quel lato era molto orso e io mi ci ritrovo, capito?
1: Ci ritrovi.
2: Quindi quella roba lì per noi è stata, per esempio, una cosa che comunque abbiamo registrato e che quindi ce l'abbiamo lì ed è lì per sempre. Personaggi come Gino Bramieri la sai l'ultima,
1: grandissima,
2: abbiamo trovato che fosse una persona di una umiltà, di una semplicità, di una cordialità,
1: lui
2: poteva essere, voglio dire, la Champions League dei barzellettieri.
1: Lui, capisci? Sì, personaggi che, devo dire la verità Marco, io tuttora fatico un po' a ritrovare, sono personaggi che hanno contraddistinto la mia infanzia, io ricordo veramente con affetto soprattutto Gino Bramieri tantissimo, però adesso io, ecco, un po' faccio fatica insomma a trovare qualcuno simile oggi, va tutto molto veloce, tutto molto immediato, tutto molto troppo.
2: Talmente veloce

0: perché comunque abbiamo qualcuno che ce li segue, perché io sono un boomer e Mauro invece è un australopiteco.
1: Ecco.
0: Quindi vabbè. Su Facebook ci trovano, su Instagram ci trovano, su TikTok ci trovano,
1: okay.
0: Sul sito marcoemauro.it ci trovano, chiaramente troveranno anche le nostre e le mie soprattutto perle di cultura, che sono delle cagate mai viste, che comunque hanno, più sono cagate e più la gente ci segue,
1: certo.
0: Oltre a questo siamo sul social e sul sito, ci sono le date in giro per il Piemonte, come al solito veniamo da due esauriti al Teatro Erba a Torino, occhio, Teatro Erba casa di Gipo, quindi sì. Insomma per noi
1: teatro storico,
0: consacrati in un posto per noi fondamentale, e poi successivamente se per caso si parla di futuro, siamo già lì a pensare a uno spettacolo nuovo, perché il nostro problema, e poi chiudo, è che noi abbiamo un territorio talmente piccolo che, al contrario di tanti artisti che girano l'Italia e che uno spettacolo lo fanno durare 5, 6, 7, 8 anni, noi dopo 2 anni al massimo abbiamo finito il giro dei nostri spettacoli. La gente ci rivuole, ma ci rivuole con una roba nuova e noi siamo costretti a non invecchiare.
1: E questo è bellissimo, direi, Marco, direi che questa è veramente una figata. Giuda bastardo, adesso l'ho detto io, l'avrò detto anche male. Mi censureranno.
0: Che è già vecchio lui, nato vecchio, e adesso purtroppo con quei ruderi che si ritrova, che dicevo prima, purtroppo. Tra l'altro, se volete trovarlo, trovate in via Accademia Albertina, proprio dove c'è il museo Cizio, quindi
1: ok, buono a sapersi, faremo una puntata anche lì.
0: No, via Medrescente, scusatemi, è un'altra cosa, ho sbagliato.
1: Marco, io non so come ringraziarti, è stato veramente...
0: Ma guarda, ti lascio l'Ivan.
1: Sì, ok.
0: Se puoi ringraziarmi, io Ivan... fino a 30.000 al volo li becca.
1: Mappa, va bene, provvederò. Marco, io ti abbraccio anche Mauro, vi seguiremo e spero di riavervi ancora qui, magari in due, per un'intervista futura, va bene?
0: D'accordo, va bene, cari. Ciao a tutti.
1: Grazie.

0: Tattacchi.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Sassa.
3: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
2: Sassa.
4: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile.

0: difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
1: L'amore, invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita, si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo.

un incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire, è un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua. Ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

Ci incontrammo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse. E anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme. Sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati. Ti sei presa tutto. Il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore. Ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso. E quello è stato il giorno in cui sono nato.

Mi sono innamorato di te senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei, come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrossisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. E non posso far altro che offrirti un cuore. Ti offro un cuore che prima di te non sapeva di esistere. Ti offro la fiducia che troppe volte è già stata tradita. Ti offro la mia anima, da sempre reclusa dietro finta apatia. Ti offro le sofferenze di un uomo ricoperte da lacrime mai versate. Ti offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Fosse per me, sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti, e sarebbe la vita meglio

non amarmi quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e lontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

Ti amo, sussurro piano, soppesando ogni sillaba pronunciata dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e i silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.

Ti sei voltata verso di me e hai posato la testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura scomparve.

Leggiamo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. T'amo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. T'amo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. T'amo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. T'amo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. T'amo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. T'amo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovar pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno, nient'altro che noi.

Ho visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parti di te. Ti ho visto orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.